kamangkega chitga sungge qilema ephola magete na akwakwa iku anga betere batsamun khoko da mangge phola nqa phala gege uga ki kwantere batsamun ge khoko mangge sipochene ki de tutrure seifa ki kwantene si può c'è anche polana tu trovo il gioco del numero 50 che quando arriva c'è un colpo con c'è polana da man si può c'è in te gire sor hotel sei fa che quando arriva c'è un colpo con manchi chi può fare e cani con una tu trovo da assun hai che c'è pola con la pola anche a qui ciò da un capo la terriva c'è un colpo con la mangola c'è la che quando arriva c'è un colpo con una anche manchi ci vuole che non si organi con una pevana ke kha binje phulana ko gwa straight ke ko antre bacha ngho ra kipa ngho re ka khuma phula tene bacha ngho ge khokor ra mang phula tene ge ra jula ga chhang ge spani bisi si khisi gang ka khum ka tene half time chong ma sa gang khar ko ngho ke ga result ma ge tene ke khak ko ge ko ang ge likha je ka chang ge de ka ge ko antre bacha ngho ge khokor mang ge par chi ga chhi ga sing ya 10 ge ye ge tene bacha ngho ge khokor mang ge stilis sa 00 ge ko antre bacha ngho ge ko sa chipa united ge ko antre bacha ngho ge khokor si ku kuna unit Devon City, sawa kami masih ada. Ah, bukan ni kita antara bacaan kita pada semua ni cenghara. Ani kita kau kami kita.

Troopman at some club e quante era passato un ghiacco e quella manca di si robas a raccolta di un cielo e quante ne Orlando Amsterdam Stadium e quante era passato un ghiacco e quella manca in Juan Juan Lebretene in Juan Juan Lebretene

Anghar Agutiri bolo dopo quasi dare un loro shot on target. Fai figa pare ci con per fortuna. Firi che qua con la tanto manca c'è fuori pare c'è chiede una pancia per le buone cene. Che Anghar che ha avuto un altro lunghe qua qua. Mi fa che una bella palla. Figa qua. Tutto non è sempre qua. Kota da Cianco Shot but a ten plan how Dispensal on that girl to take a car Ancora tu assenso ma fino a quanto era passato un gecko a qua Invece a lene con a Si biesi manca il clavo na cacca al canitene Captain my captain Pancho di qua il capello sinistro, ma c'è quello del tempo di Manghe, offside tene. Adesso, quello c'è su Manghe, se il clavo qui che viene con Radio Pane. Quello che va qua, adesso c'è un terzo di Manghe qua qua. Guarda che c'è a te qua. E quella bulla qua c'è tene. Here, mini check it out. Ah, come for it, didn't it?

0: facile ghiera ciò ci prego qua ciò che trovo qua ciò che trovo qua ciò che trovo qua ciò che trovo qua ciò che trovo qua ciò che trovo qua ciò che trovo qua ciò che trovo Women's African Cup of Nation va con Jenny ciò che trovo qua ciò che trovo qua ciò che trovo qua ciò che trovo qua ciò A ben jeppole qua andare passa un gear qua qua. Qua che non vuole da muore a passare una cosa sempre un lento di una. E qua manca un pezzino di greca qua. Che ciò tre. Qua andare passa un gear qua qua manca qua che non vuole da muore. A chi è da uccella che qua. I'm still around the stadium che qua un gear per la sciù che non è sciobetto. Reaching the quad, 3 points get one, Mom Hilford get one. Get two, no talk get one. But Santa Bore get quakwa, and Hunqua get one, there was a get quakwa. But she's gonna come up again on the quakuma. A Sabra Maka get an aquakwa, the season's egg, Bahania, Bahania, Bangashu, Tripen and Okay get in. Get one, there was a get quakwa, the Sumange, Ibulaka get a 2 the cellar come away get one, Ibulaka coma, I get an aquakwa.
1: Xka FM 107 ngeke nihara kempsa sakhe ke wisike mtsatiti make ngoxa qoko inkomo ngumke mtsaki bola ke ya ngiyaqaqa baqhamuke iqala kucama emtsasata ke imani ngiyagqama iqala ke mtsa program qatshon mtsasare ke kawisike ndowa he bola tsi angkhonxa ngoxa qoko akho ngamtsati ke mtsa tutu tsing tutu bisanga ke kawisike ngiyaqhutheli ke kwedam ke pizza bengwa manu sa riku rix valite qamtsi ke bola ngoxa Orlando Pirates a Milford aqa qoxa akho ke pitwe premiership aya bakhanisi ka khamtsa ke di erste augustus 2022 na ke kuiman ke wole khamtsa ke driri ati tsiki tsimbo emtsa samtsa bola ka ku khoki tamtsa sa ye ke tsama bola e awa Orlando Pirates ke vena 2-0 ke Milford ke bola ka ku bakhanisi emtsa sendi ke Orlando Pirates do khaka ke hata age wana drip indi ke bola ya tsinga ke ku bakhanisi a bitu premise bi tsala tsam ko simtsa tsala tsam tsa komodi sa ka wisa ne khamtsa ke kimirle ke studio mo ke kuman mo ite emtsa titika ya khawitsa tsa samtsa fiteng nena ke ya ke tsamtsa wa lala depression just like ke mona tsamsa da ungqo mtsapuru ke tsala tsam tsuma ida mtsasi ke motse tsimbo e ta tiwe ke kwe mtsawa a tsotsoe mtsapuru ke ko sina ko mtsare ke mtsata ngqala ke mtsa kuma ngqo mtsa ib victor ke tsamsa a khong khong ke kuma ngqo ke atiwa ke kwe ke mtsawa khong ngqo mtsapuru ke siziri a wala ye mtsinga samtsapuru ke mtsa kuma kha khangu a sa ke sina ko tsotsoe mtsa ke kuma ngqo na mtsa samsa fitse fitse ngina he ke mona tsamsa wa depression ke kuma ngqo

metsi ke bo mosetsana wa mabedi senkile le mathoma hebe tlhopana la tsela mosetsana wa marata go lejwa dumela lefoko la motso gape le fare ke sale ke go tlhomile leitlho le le ntshotshonono tlhatlha matsholana le di ya botlhabatsa.